0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 12:41. Súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 93.5.